capricciata a tre voci. Qui sode una spassevol barzelletta di certi cervellini usciti in fretta.

Contrapunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso fan contrapunto a mente sopra un basso.

0: I cervellini cantano un madrigale.
1: Oh, che bestial capriccio naturale!
0: Mo, stiamo attenti a un serio

Intermedio di venditori di fusi. Al partir delle bestie giunse al pari un intermedio lesto di fusari.

Li fusari cantano un madrigale. Partono li fusari e al lor partire cantano un madrigal grato a sentire.

Gioco del conte. Propone un bel bisticcio il dolce umore. Poi lascia star, sonando le 3 ore.

Vinata di Brindisi e ragioni. Canto falsetto alto tenor e basso, col cantinier bevendo, hanno un bel spasso.

0: Sproposito di goffi, però di gusto.
1: Oh, che pazzi babbioni, oh, che cervelli! Che ora è questa? Vender solfanelli.

Il diletto moderno licenza e di nuovo invita. Il diletto moderno, in buona vena, promette spasso mentre e dopo cena.

Epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.

da che son re, son divenuto infido per esser giusto. T'offersi la mia mano e la sdegnasti, m'offri adesso la destra e la rifiuto. Ora soffrilo in pace.

0: Eppure tu poi con essi ho ricoprati il regno.
1: Garibaldi, felò,
2: frega la sveglia.
3: Ai delle mie sventure, perfido tanto a dire di favelarmi.
0: Grimaldo ti chiede pronta obbedienza e non

ti renda men superba e più prudente. Grimaldo consente di riporre in tua mano or la tua sorte. Pensa, ed in breve levi, oltrono per tuo figlio,

0: giurerò tutto suo sdegno scagliar contro di me.
1: Scaccia il timore, che questo lauro mio sarà in difesa tua contro il più crudo fulmine del suo sdegno.

0: che sperciura tradisca la sua fe, che pura in Siri l'onestà, che cruda con nasi mie spietate ingiuste tempie,
1: sparga sangue rione,
0: così l'usurpatore il nome adempie.

0: che l'estinto consorte tu servi oro dell'Inda, e un re diamante che t'offre col suo cor la destra e il regno, orgogliosa disprezzi e prendi a sdegno.
1: Non

0: Porge ad uno straniero, forse ignobile vile, ciò che ricusi ad un monarca.
1: È vero!
0: E soffrirò che per timor servire.

costui si custodisca, e tu m'ascolta. O tuo drudo, o tuo sposo, anche una volta lo stringe al sente, lo consento anch'io. Sien legittimi o no, gli dia